fede, si multifede, non t'aveva mai semi di confianza, non era mai bisogno.